0: si cloni cocaina in cartella di borrelli 4.500 pound per kilogramma.
1: In un albergo alle porte del centro storico gestito da un cittadino albanese.
2: Almeno in Spagna lo stiamo bastante meno. Son gruppos de crimen organizado de origen marroquí y argelino che controllano il traffico di hachís.
3: Una vasta operazione policiera va in 5 paesi europei nel milieu dei stupefiants.
4: Ciblé plusieurs clans de la mafia albanese.
5: Marquis.